partita di biliardo sempre si dimostra valida in due cose. La prima è che non significa nulla. La seconda è che significa tutto.